Vena kena todo la nyeusi au tu kamili uru nyaba bangi wenda kuskana watu wingi atore tasmiola fura this one.